0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No,
2: ma
1: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
2: Sì, ho capito, ma secondo te.
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
2: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere, ma.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. I don't wanna...

0: Take it to the flow now.
1: Solagenic, photogenic, shoot.
2: State ascoltando Radio Number One. Sono le 6. Buongiorno.
3: Sbriccolati del mattino.
4: Tra poco sugli sbriccolati un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando 4 biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
2: Buongiorno, pazzi!
3: Antonio, che è successo, Antonio?
4: Gli scombriccolati del

0: chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: E alla mattina con le venzi, pizza la combricola tutte, resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.
2: Buongiorno scombricolati!
3: Gli scombricolati del mattino!

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Giomborno scombriccolati, Giomborno a tutti, un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombricolo anche loro, si scombricolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo, ciao scombri.
2: Buongiorno combricola, quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po', ciao Federico.
3: La combricola,
4: la combricola,
3: la combricola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Ciao Simone Cammionaro, ciao Scombriccoli!
2: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: sei. Ciao da Rob.
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
2: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: benvenuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Qui gli scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Che cerchi? È qui!

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. Nella giornata di martedì il contesto sarà instabile al centro-nord, con piogge e rovesci sparsi per il passaggio di un'area di bassa pressione. Da segnalare fenomeni localmente intensi su parte delle regioni di nord-ovest e sulla fascia tirrenica. Temperature in conseguente diminuzione, con temperature massime che non andranno al di sopra dei 20 gradi. Al centro maltempo con piogge e rovesci anche temporaleschi, specie in Toscana. Fenomeni più intermittenti sull'Adriatico. Temperature in calo con massime tra i 17 e i 22 gradi. Al sud a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania e Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra i 20 e i 25 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre, va.
2: La canzone del fabbro, strenza il coltenai e con le pinze, picca col martel, busel col trapen, che il venire a fo più bel. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
3: Gli scombriccolati del mattino.
0: In arrivo sugli scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è martedì 5 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran, Hormuz, droni iraniani su Emirati e Oman. Secondo Teheran non c'è una soluzione militare. Intanto sia USA che Iran rivendicano il controllo dello stretto e Washington nega l'attacco ad una fregata USA. Trump minaccia ancora, se ci colpiscono spariscono, ma per Teheran ci sono progressi nei negoziati. Intanto il petrolio sale oltre i 110 dollari al barile. Conflitti e diplomazie, Ucraina, la guerra delle tregue, von der Leyen, dall'Armenia bisogna diventare più indipendenti. Mosca annuncia una tregua tra l'8 e il 9 maggio, Zelensky, noi iniziamo il 6 maggio. Raid russo su Kharkiv con almeno 6 morti. Passiamo alla cronaca attesa per l'interrogatorio il 6 maggio a Garlasco, la difesa di Sempio, strumentale mostrizzazione, convocati Marco Poggi e le sorelle K. Gli avvocati di Sempio, in riferimento al fatto che il giovane fosse iscritto a una forum per seduttori e ossessionato da una ragazza, escludono che si trattasse di Chiara Poggi. Come persone informate, appunto, saranno ascoltati il fratello e le cugine di Chiara. L'abordaggio israeliano in acque internazionali della flottiglia, indaga anche la procura di Roma. Nuove intimidazioni di Tel Aviv, elicotteri e droni, c'è paura di nuovi raid di Israele. Roma procede per sequestro di persona, rapina e danneggiamento con pericolo di naufragio. Germania, auto contro un gruppo di persone nel centro di Lipsia, almeno 2 morti, fermato l'autista, la polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli. Testimoni oculari raccontano di una persona sul tetto dell'auto e anche di un accoltellamento. Stati Uniti, spari a Washington, un uomo armato ferito dalla Secret Service, ignote le intenzioni dell'uomo, ferito anche un minorenne. La Casa Bianca è in lockdown, Trump era ad un evento con giornalisti e imprenditori. 14 minatori risultano dispersi da ieri in seguito ad un'esplosione in una miniera di carbone legale nella Colombia centrale, lo ha annunciato il governatore del dipartimento di Cundinamarca. Sport in chiusura, calcio, posticipi della giornata 55 della Serie A, Roma-Fiorentina 4-0 e giallorossi a un punto dal quarto posto, Cremonese-Lazio 1-2, Cremonese sempre più vicino alla Serie B. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: sgombriccolati del mattino.
1: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
2: Buongiorno mondo, sveglia!
3: Buongiorno Combriccola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter, ciao Federico!
0: Gli scombriccolati del mattino! Falling too fast to

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Buongiorno Scombricolati. Oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
2: Nei campan din don din da, ascolti number one, senti sul divan din don din da, quan sono i campan.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno scombriccolati combriccolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che mattizia in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo bombolone. Mua. Ciao Manu, ciao Pat.
2: Da che luna, guarda che mare. Io number one resto qui ad ascoltare. Arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno ragazzacci, allora prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori, e quindi ci diamo un bel po' di integratori. Io ho il mio integratore super e quindi parto da lì. Poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni, perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso, e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una, perché rido e poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere, quindi benvenuto number one antirughe. Buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpinedolo.
2: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato il SUV sul marciapiede, scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera, più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
3: Gli Sgombricolati del Mattino.

0: con No Roots, l'ultima canzone di oggi per la combricola di Radio Number One. Vi volevo lasciare però con una riflessione da fare tra voi e voi, magari prima di dormire.
1: Allora, dicono che il futuro è già stato scritto, che noi siamo una pagina di un libro già scritto, quindi potrebbe succedere che noi entriamo in un'altra dimensione e riusciamo ad avere anticipazioni del futuro.
0: Hai capito?
2: Caspita.
3: Però,
2: fa riflettere questa
3: riflessione. Sono preoccupato, ma va bene.
0: Sì. Va bene, cioè, prendiamo le cose così.
2: Io credo che il destino poi ognuno lo tracci da sé.
3: Il destino è quel che è, non c'è spazio più per.
0: Allora, abbiamo finito. Grazie, Pat Romano.
2: Grazie, Sergio Sironi.
3: E grazie, Manuela
2: Dodoriani.
0: A domani.
3: Amici, lo ammetto, sto migliorando, perché dopo aver detto grazie non aggiungo né graziella e soprattutto nemmeno grazie al
4: La combricola. La combricola. La combricola
5: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Delitto di Garlasco, oggi è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, che a Milano vengono ascoltate come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco, fissato anche l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato e accusato dai PM di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui il ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, chiariscono: era una barista, non era Chiara. Siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Arresti e fermi almeno 14 a Bari nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato nel capoluogo pugliese il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati. I fatti di sangue contestati sarebbero proprio riconducibili alla guerra tra i due clan. Il controllo dello stretto di Hormuz al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Gli USA proclamano il successo dell'operazione Project Freedom con la riapertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate ed un primo mercantile avrebbe superato il blocco di Hormuz, scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran ed Emirati Arabi per i 4 missili cruise iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il quarto è caduto in mare. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. L'amministrazione Trump intanto afferma di avere il pieno controllo sul passaggio che definisce aperto. Teheran replica: nessuna nave commerciale ha attraversato il Golfo. In questo quadro il prezzo del petrolio continua a salire e la navigazione nell'area è sempre più precaria. Questa mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, vengono celebrati i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Attese migliaia di persone, presenti tra gli altri Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data del campione paralimpico. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10. Ben ritrovati a tutti voi a The Journalist. Gli spacca notizie, come sempre, qui su Radio Number One con Fabiana e Claudio. In questa giornata buia, uggiosa.
5: Mamma mia!
0: Piena di gente. Dove andate? Buongiorno.
6: Buongiorno. Io ho già anche fatto il cambio armadi nel weekend.
0: Sì.
6: Mi tocca ritirare fuori il maglioncino.
0: No, ma non è freddissimo, dai, non è freddissimo. Però
6: ero già lì con i pinocchietti, con le bermude.
0: Ah, con i pinocchietti. Vabbè, che esagerato.
6: No, io odio i pinocchietti. Però voglio dire, ero già lì con le bermude, i pantaloncini. Mm. Ero già pronto.
0: Vabbè.
6: Ero già pronto per un'estate da protagonista, invece devo.
0: Ho capito. Vabbè.
6: Fare un passo indietro.
0: Dai,
6: vabbè.
0: Devi aspettare un po', poi arriverà questo momento incredibile.
6: soprattutto incredibile.
0: Esatto.
6: Allora, domanda, ti posso fare una domanda, Fabiana?
0: Come
6: facciamo ad affrontare un programma che si chiama The Journalist e gli spacca notizie senza parlare della unica, mi sembra, notizia che tutti i giornali riportano come prima oggi?
0: Guarda,
6: come si fa?
0: Peraltro ne parleremo un po' come ne parlano tutte le persone. Cioè, no, chiaramente noi riportiamo, diciamo, gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda, anche perché oggi è una giornata importante, ma insomma ci siamo fatti delle domande anche tra noi che si fanno tutte le persone quando leggono, diciamo, questa storia di Garlasco. Dai, tra poco entriamo nei dettagli. Intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
4: The Journalist. Gli

0: ritmo che ci porta dritti verso l'estate, anche se oggi sembra un po' quando stai passando dalla fine estate all'autunno, no? Cioè sì, quel tempo un po' così. Vabbè dai, ma non durerà molto. No. Qui a The Journalist, Radio Number One, partiamo perché questa mattina tutti i giornali naturalmente partono con gli aggiornamenti, diciamo non tutti naturalmente, quelli che, di cui sono in possesso, ovviamente di cui è in possesso la stampa, riguardo la vicenda di Garlasco, perché in questi giorni ci sono, diciamo, delle testimonianze, sono chiamate a testimoniare, diciamo, delle persone molto, molto importanti, no? Riguardo l'omicidio di Chiara Poggi.
1: Assolutamente, oggi partono i primi, quelli di oggi più che interrogatori saranno sentite, diciamo, sono colloqui con le gemelle K, con il fratello di Chiara Poggi e poi domani, però ecco, qui c'è, mi sembra un'ultima ora, cioè che Sempio non risponderà ai PM, dicono i suoi legali, perché le indagini non sono chiuse ed il quadro probatorio non è completo. Quindi questa, diciamo, è la notizia di questa mattina, no? Perché gli avvocati comunque di Andrea Sempio stanno provando e proveranno evidentemente a fare il loro lavoro, a smontare l'accusa. Però tu dicevi prima ai bar, no? Tu quando entri dentro, no, nei bar in questi giorni, nelle case, ogni italiano si fa le sue riflessioni, no? Prende posizione.
0: Ma guarda, ti dico la verità, cioè intanto perché naturalmente le cose che, di cui si sente più parlare è questo l'abbiamo detto tante volte, come mai a distanza di anni sono stata, perché sapete che adesso insomma la scientifica, diciamo la scienza, sì, ha a disposizione mezzi che molti anni fa non c'erano, probabilmente ci sono state anche, questo non lo sappiamo, ma insomma hanno fatto 8.000 trasmissioni televisive su eventuali lacune, diciamo, nell'indagine e cose strane che sono emerse, ma questo non sta a noi dirlo, diciamo anni fa. Io ho come la sensazione che naturalmente i PM abbiano in mano, diciamo, anche delle prove o la prova regina, diciamo, no? Però ancora
1: aggiungo,
0: questo noi non lo sappiamo.
1: Aggiungo uno speriamo, no? Io aggiungo uno speriamo, non per non per esempio, voglio dire, perché ricordiamo che Stasi
0: per Chiara Poggi, per la povera Chiara, cioè nel senso
1: famiglia,
0: per la famiglia,
1: no?
0: Per la famiglia.
1: Assolutamente.
0: Allora, diciamo che quello che oggi scrivono i giornali, quindi evidentemente sono notizie di cui la stampa è in possesso, del perché i PM sentono Marco Poggi, il fratello di Chiara, sì, e le gemelle K, perché soprattutto una delle due gemelle, subito dopo l'omicidio, aveva fatto questa formazione, diciamo che adesso può avere un valore sicuramente importante, che secondo lei poteva, diciamo, essere successo qualcosa perché Chiara aveva rifiutato un avance di una persona. Poi bisogna capire insomma se era una frase buttata lì o invece è una frase perché è in possesso, diciamo, di qualche informazione, no? Per questo che viene sentita, che vengono sentite.
1: Poi c'è anche questo discorso dei video intimi di Chiara con Alberto, lei li secretò prima del delitto, quindi c'è anche questa ipotesi, tutta da dimostrare, lo diciamo, che Sempio li abbia visti. E poi c'è un discorso più umano. Oggi c'è ad esempio un articolo di Aldo Grasso sul Corriere della Sera che dice: l'unica certezza, in TV non c'è stata pietà per i familiari di Chiara Poggi.
0: E su questo è vero,
1: mi sento di essere abbastanza d'accordo.
0: D'accordo.
1: Ma come ci orientiamo, Fabia? È difficile orientarsi di fronte a notizie del genere.
0: Ma
1: no?
0: Guarda, io
1: tu
0: ho la,
1: convinzioni,
0: io ho la mia visione, io ho delle idee. Credo, ripeto, sarebbe veramente clamoroso, ma non è la prima volta che c'è, diciamo, un errore giudiziario, insomma, penso che ci siano, diciamo, delle prove importanti. Dopodiché io spero davvero su questa cosa della mancanza, diciamo, di rispetto con tutti i filmati, anche indugiare su certi, devo dire, particolari macabri in TV, non è stato sicuramente bello, insomma, per la famiglia rivivere questo momento di grande dolore, no?
1: Assolutamente no. Allora dai, se volete dirci la vostra, però brevi, 20-30 secondi, un commento, anche la vostra posizione, se vi va, perché io sono convinto che ognuno di noi in fondo
0: poi
1: no?
0: Ecco, io una domanda me la faccio, me la sono sempre fatta. È vero che questo, diciamo, omicidio è stato commesso ad agosto, no? Ad agosto non è sicuramente il momento in cui le città o i paesi sono più pieni di gente. Possibile che nessuno abbia visto nulla?
1: Non lo so, io penso che se lo siano domandati in tanti, compresi i giudici. Vediamo, dai,
0: aspettiamo
1: qualche vostra battuta riguardo.

0: La voce di Harry Styles, Adore You, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spaccanotizie. Questa mattina siamo partiti con le, diciamo, le novità sul caso di Garlasco, caso che, insomma, ti dico, molte persone, è vero, ne parlano, molte altre trovano fastidioso questo continuo spettacolarizzare questa, diciamo, ragazzi, storia drammatica dove ha perso la vita una giovane ragazza. E non si capisce ancora come e perché, probabilmente lo sapremo presto, ma insomma tanti programmi, tante indagini, tante foto, tanti filmati, persone tirate in ballo, chi ha fatto delle dichiarazioni, chi ci ha speculato, chi no. Insomma, io devo dire che le idee ne ho poche e confuse. Ma non com'è? Saprei, aspetto.
1: Come tu?
0: No, nel senso che, sai, si tratta comunque della vita di, delle persone, di una persona che è stata in carcere 16 anni, un'altra che potrebbe rischiare l'ergastolo, quindi sì, ovviamente tutti si auspicano, come dire, certezza, diciamo, no? Delle prove, suppongo.
1: La famosa verità. Nel frattempo, stando agli atti, gli avvocati di Sempio hanno annunciato questa mattina, con una nota, i difensori, gli avvocati, che Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere domani in procura a Pavia, e hanno anche detto che probabilmente chiederanno, io non so che cosa sia questa, una consulenza personologica. Hanno incaricato uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica. Sento questo aggettivo per la prima volta in vita mia, personologica.
0: Perché nei giorni scorsi, insomma, sono uscite tutte queste notizie riguardo questi siti, diciamo, dove cose che lui ha scritto, messaggi, era ossessionato da una ragazza che in realtà i suoi avvocati hanno detto non era Chiara Poggi, era un'altra barista che probabilmente chiameranno. Insomma, ci sono tante cose da chiarire e probabilmente chiedono la consulenza per dare un quadro, diciamo, della, come dire, della capacità di intendere, di volere, di esempio, che tipo di persona è, se effettivamente corrisponde al quadro che è uscito sui giornali nei giorni scorsi.
1: Comunque questa consulenza è una valutazione, leggo, sintetica, strutturata, delle caratteristiche psicologiche, emotive, cognitive e comportamentali di una persona.
0: Quindi, sì, però sai, questa viene fatta oggi, bisogna vedere com'era un bel po' di anni fa.
1: 20 anni fa.
0: Insomma, non è la stessa cosa. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, io ho due considerazioni, una è relativa a Sempio. Spesse volte vado a fare la spesa nel centro commerciale dove lui lavora, l'ho già visto diverse volte, e mi chiedo da fuori, che sia innocente o che sia colpevole, quanto può essere pesante, imbarazzante avere a che fare con le persone tutti i giorni che magari fanno illazioni, che battutine, non lo so,
0: sbatti il mostro
2: occhiate,
0: in prima pagina.
2: Comunque deve essere abbastanza pesante. Seconda considerazione, che se adesso si ribalta tutto, va bene la famiglia, va bene la memoria di Chiara, ma quel povero disgraziato che sono 16 anni che è in galera?
1: Lo so, è la domanda che ci facciamo tutti.
0: Sì,
1: è la domanda che ci facciamo tutti ogni giorno. Vorremmo avere una giustizia, o almeno una verità.
0: Ma no, la verità, certo,
1: dal punto di vista legale. Perché
0: insomma,
1: poi
0: anche la famiglia, diciamo che non è molto, non si è espressa, diciamo, al momento su queste nuove indagini. E vediamo, allora, tra poco sentiamo qualche altro messaggio. E, anche, insomma, per chiudere un po' questo argomento, anche se poi tutti gli aggiornamenti, diciamo, su questa vicenda arriveranno.

0: entriamo io ed altri guai.
1: Rose Villain, che tra l'altro è incinta, un bellissimo pancione.
2: Molto bello, sì, ho visto le fotografie.
1: Hai
2: molto,
1: visto?
2: Molto carina, molto carina.
1: Allora, rimanete con noi, tra poco torniamo su questa, diciamo, vicenda di Garlasco e tutti, diciamo, gli aggiornamenti che stanno uscendo. Ne parliamo tra poco qui The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'Enigma.
5: Umano, il vero enigma sei tu.
4: Io?
5: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
4: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
5: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
4: Altrimenti cosa?
5: Ti maledico!
6: Pomeriggio number one.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
6: Solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è qui.

0: Jason Clark con Kizza, I Can't Wait, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, questa mattina abbiamo, per forza di cose, devo dire, iniziato con gli aggiornamenti sulla vicenda di Garlasco, perché oggi saranno sentite le famose, dobbiamo dire, gemelle K, perché una delle due, subito dopo l'omicidio di Chiara Poggi, disse forse subì avance da qualcuno che non accettò il no. E insomma, oggi dopo tanti anni, naturalmente, certo, questa frase
1: assume un significato
0: molto, molto diverso. E come dicevi tu, Sempio non risponderà, sì. È stata richiesta per lui la consulenza personologica, però ripeto, non so se possa avere un senso farla oggi, cioè voglio dire, sono passati troppi anni, no? Quindi
1: so,
0: le persone nel frattempo cambiano,
1: forse no. Insomma, questa consulenza, insomma, è fondamentale in ambito, spiegano gli esperti, psicologico, clinico, forense e investigativo, per individuare i punti di forza, fragilità, tratti di personalità e potenziali disfunzioni. È vero, sono passati tanti anni, le persone cambiano, no?
0: Voglio dire, maturano. Stiamo parlando di due anni, stiamo parlando di quanti anni?
1: Comunque, per precisione, diciamo che le gemelle K verranno sentite come persone informate sui fatti, non sono.
0: No, certo. Così come il fratello di Chiara Poggi.
1: L'unico indagato è Sempio. Vediamo.
0: Sì, poi c'è, diciamo, questo dubbio di questi video intimi di Chiara con Alberto, lei li secretò prima del delitto, e c'è questa ipotesi che appunto noi prendiamo sempre le notizie dai giornali, che Andrea Sempio in qualche modo sia riuscito a vederli. Allora, sentiamo poi i nostri ascoltatori.
2: Sì. Buongiorno, sono Fausta. Scusatemi, io non capirò niente, non capisco niente, ma se sono innocente, perché devo avvalermi della facoltà di non rispondere se non ho nulla da nascondere? Già questa cosa qua a me non mi è mai piaciuta e mai mi piacerà. Comunque questo è il mio punto di vista, per l'amor di Dio. Buongiorno a tutti.
0: Beh, questo però in attesa, diciamo, di raccogliere, di mettere a punto, credo, la strategia difensiva da parte degli avvocati.
1: Sì, non facciamo l'errore, insomma, di valutare. Questo è assolutamente nei diritti di Sempio e di qualsiasi persona indagata, quindi non deve essere giudicato per questo. Assolutamente,
0: no, questo no, assolutamente no, insomma, sentiamo.
3: Buongiorno, The Journalist. Mamma mia, questa storia è proprio la storia infinita. Possibile che dopo tutti questi anni non si riesca ancora a capire chi è il colpevole? Santo cielo, mi sembra un po' come la storia di Avetrana. Tu, Fabiana, dici possibile che nessuno abbia visto nulla, e anche Avetrana nessuno aveva visto nulla, e poi si scopre che eccetera eccetera eccetera, chi lo sa, è un mistero, è un mistero,
1: sì.
3: Spero che si concluda il più presto possibile questa storia.
1: Speriamo anche noi. Diciamo che questi delitti, Fabiana, noi ne parliamo oggi, questi delitti assumono questa importanza mediatica proprio perché non c'è chiarezza nella soluzione, perché gli altri delitti ai quali, no, per i quali si arriva velocemente ad una soluzione hanno una storia anche più corta,
0: allora,
1: più sintetica. In questo caso invece è un grande problema.
0: Noi diciamo spesso che, insomma, avete visto al di là dei programmi televisivi, che tantissimi casi riguardanti omicidi, persone scomparse di 20-30 anni fa sono stati incredibilmente riaperti e arrivati a conclusione, proprio perché ci sono strumenti, diciamo, di indagine nuove, che quindi consentono naturalmente di fare diciamo delle indagini molto più approfondite rispetto a tanti anni fa. Quindi speriamo che si arrivi a una conclusione che sia quella vera, insomma, quella che tutti aspettano, perché
1: lo speravamo anche l'altra volta. Ricordiamo che nei primi due gradi di giudizio Stasi, ad esempio, era stato assolto, nel terzo poi no. È vero, gli strumenti sono andati avanti, la tecnologia pure, il famoso DNA ora è più rintracciabile. Stiamo a vedere, sono giorni molto molto complessi, secondo me, per tutti i protagonisti in campo.
0: Poi ripeto, immagino che ci siano altre prove, ovviamente in possesso dei PM. Noi ci ascoltiamo insieme a voi, Elodie.

0: Con Miley Cyrus, la musica di Radio Number One. Allora, a chiudere, diciamo, queste ultime notizie, no, che stanno arrivando oggi sulla vicenda di Garlasco, le gemelle K che saranno sentite, il fratello di Chiara Poggi, Andrea Sempio che non risponderà ai PM, insomma si è avvalso della facoltà di non rispondere, chiesta per lui questa consulenza, abbiamo detto personologica, per insomma capire com'è a livello emotivo. Profilo psicologico,
1: sì, assolutamente.
0: Allora, sentiamo l'ultimo messaggio di un nostro ascoltatore.
2: Sì. Ciao, a proposito del caso Garlasco, ho letto il libro di Stefano Vitelli, il giudice di Vigevano, che ha scritto in collaborazione con il giornalista Giuseppe Legato, dal titolo Il ragionevole dubbio di Garlasco. È illuminante su come dovrebbe essere amministrata la giustizia in Italia, se anche per i giudici fosse previsto il reato di negligenza, imperizia, imprudenza, esattamente come per i medici. Se il referendum sulla legge sulla giustizia fosse stato approvato dalla maggioranza degli italiani, qualche giudice adesso dovrebbe preoccuparsi per le decisioni prese nei confronti del povero Stasi, che, come sta emergendo, non aveva nessuna possibilità di essere sul luogo del delitto il giorno del delitto.
0: Io non credo che ci sia un legame su questa cosa. Adesso.
1: Beh, in ogni caso aspettiamo un attimo. Nel senso che.
0: Esatto.
1: Ad oggi.
0: Prima di arrivare a delle conclusioni. Infatti, esatto,
1: oggi,
0: esatto.
1: No, comunque è molto interessante questo intervento qua. E penso che sia molto interessante anche il libro del.
0: Sì, molto. È un libro che hanno letto in tantissime persone. Allora, naturalmente noi intanto, se dovessero esserci altri aggiornamenti, vi aggiorniamo come al solito. Rimanete con noi perché tra poco in arrivo, cioè come sempre, una grande canzone, poi cambiamo completamente argomento, vi portiamo sulle uno degli eventi, diciamo, più glamour che esiste al mondo, e cioè il Met Gala.
1: Sì, però c'è una protesta invece un pochettino duretta nei confronti di Bezos e compagnia.
0: Va bene, certo. Tra poco The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il Tosa Erba Semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di €2000, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: siano sempre di un sacco di amici, di gente che si diverte, che balla, insomma c'è bisogno anche di un sacco di buon umore, e lui come al solito riesce a trasmetterlo, non solo quello. Allora, protagonista del nostro spazio come sempre dedicato alle grandi canzoni, parlando di grandi eventi, anche perché su tutti i giornali in queste ore ci sono le foto dei personaggi, degli artisti e dei look, degli outfit di questi artisti al Met Gala, ma sì, naturalmente come tutti i grandi eventi ci sono anche, si coglie l'occasione anche per manifestare, protestare in questo caso contro Amazon.
1: Sì, perché Jeff Bezos è stato uno dei principali sponsor di questo evento che si è svolto al Metropolitan Museum, e allora sono arrivate le proteste durissime da parte insomma di persone in difesa di tutti quelli che lavorano ad Amazon, e la protesta è stata un po' particolare. Sono state trovate un sacco di bottiglie piene di urina, piene di pipì, e sulla quinta strada, sulla quinta Avenue, qualche giorno fa c'era un cartello attorno ad alcune bottiglie con scritto: questa è la toilette per i VIP del Met Gala installati in onore di Jeff Bezos. Quindi una protesta durissima nei confronti insomma del fondatore di Amazon.
0: Sì, diciamo che naturalmente le proteste sono contro le condizioni di lavoro di Amazon, e quindi in tantissime hanno protestato, diciamo, hanno trovato tra l'altro disturbati, ma naturalmente l'intento era quello, vedere queste bottigliette piene di urina vicino a delle opere d'arte. Erano posizionate diciamo in maniera strategica, ancora naturalmente non sappiamo come siano riusciti a metterle, perché ultimamente insomma assistiamo davvero, no, delle incursioni naturalmente di chi protesta, di chi ruba, sì, di ladri, insomma riescono a fare la qualunque. In questo caso però insomma io mi sento anche di, come dire, no, di essere abbastanza solidali insomma con i lavoratori, che del resto, diciamo la verità, se non protestano in queste situazioni, no, visibili, cioè così a tutto il mondo, quando lo possono fare? Poi non so che cosa cambi per loro, forse nulla.
1: Allora, tra l'altro questa protesta ha un senso perché si ritorna sul fatto, su alcune dichiarazioni di magazziniere autisti che avevano detto che per rispettare i tempi imposti da Amazon dovevano urinare nelle bottiglie, no? Sui furgoni, sui camion,
0: sì.
1: E quindi riprendendo queste dichiarazioni davvero off limits, la protesta insomma si è impernata su queste bottiglie che hanno fatto scalpore. Beh, la protesta è arrivata comunque, ha fatto il giro del mondo,
0: è arrivata,
1: speriamo
0: poi
1: che possa avere un seguito.
0: Sì, no, devo dire, Jeff Bezos e la moglie credo che insomma abbiano fatto così.
1: Sì, no, vero.
0: Insomma come sempre, anche perché delle proteste diciamo come contro le condizioni di lavoro un po' così usuranti di Amazon se n'era parlato e se ne parla tuttora. Diciamo che questa è stata molto creativa in tema assoluto Met Gala,
1: sì.
0: E quindi sicuramente diciamo una protesta che è arrivata dritta al bersaglio.

0: ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One c'è
1: il PNU. Pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi

0: number one, 4 in punto, signori. Tra pochissimo il terzo tutti contro tutte, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Il presidente americano Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. Parlando all'emittente Salem News, ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone e preferisce parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare e non pensa Trump che questa sia una cosa buona. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. Potrebbe essere la settimana decisiva per quanto riguarda il delitto di Garlasco. È appena terminata la deposizione in quanto testimone da parte di Paola K, una delle gemelle K, ora tocca a Stefania.

Domani invece sarà il turno di Marco Poggi, fratello della vittima Chiara. E domani sarà anche il giorno dell'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, convocato in procura a Pavia. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, come annunciato dagli avvocati difensori Angela Taccia e Liborio Catagliotti. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo. Vi è più considerato che il fascicolo delle indagini, oltre che incompleto, non è ancora visionabile. Calcio, oggi e domani le semifinali di ritorno di Champions League. Si parte questa sera alle 21 con Arsenal Atletico Madrid, 1-1 all'andata. Domani invece Bayern Monaco Paris Saint-Germain, in quel caso si ripartirà dallo spettacolare 5-4 di settimana scorsa a favore dei parigini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

la nuova di Fulminacci apre il sipario, la nostra terza ora insieme. Sono le 4:06, martedì 5 maggio 2026. Buon pomeriggio, buon martedì, benvenuti su Radio Number One.

0: qui su Radio Number One con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene, malefica Sfinge, chi ride ultimo. Noi abbiamo Abdullah a darci una grossa mano. Ecco il primo fax da Ras Mohammed. Questa parola nascosta nel sarcofago è composta da 9 lettere. Ripeto, 9 lettere, 5 le consonanti e 4 le vocali. E adesso si sta per aprire quel sarcofago. Ecco un altro fax dall'Egitto. Il primo indizio è questo. Grazie Abdul. È un lavoro richiestissimo. Quindi pensate ai papabili lavori con 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. È un lavoro richiestissimo. In bocca alla Sfinge.

0: canzone Sapphire, pezzo di qualche mese fa. Ed Sheeran ce l'ha cantata sul palco del PN1, poi è arrivato il serpento e anche Ed se l'è data a gambe. Allora ragazzi, però sta storia qua del serpento va bene, non dormo da notti, voglio dire, basta, dai, grazie, torniamo a noi, ricomponiamoci. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, in diretta su Radio Number One nel PN1 del martedì. 5 consonanti, 4 vocali, 9 lettere la compongono, è un lavoro richiestissimo, vi siete sbizzarriti coi lavori.
1: Ciao, sono Andrea da Chiari e per me è cameriere.
0: Il cameriere non è quella, non è quella purtroppo.
2: Stefano, il becchino.
0: Il becchino.
2: Raffaella da Mantova.
0: C'è bisogno, prima o poi. Non è quella. L'idraulico. Alex, non è nemmeno quello.
3: Orso da Legnano, è l'idraulico.
0: No.
3: Sì.
0: No.
3: Sì, ciao Stefano.
0: Ciao Orso. Il falegname Claudio da Corsico, non è nemmeno quello.
4: L'idraulico.
0: No.
4: Ciao da Brescia.
0: Non è l'idraulico.
5: È il calzolaio, Enrico Bergamo.
0: Salutiamo tutti i calzolai all'ascolto. Ciao Enrico.
6: Ciao Stefanuzzo, il tuo amico Max da Cassina.
0: Ciao Max.
6: Uè, come andate a Charme?
0: Tutto a posto, tu come stai?
6: Comunque il lavoro è Il Sutera Morte, traduco il becchino.
0: L'avevo intuito.
6: Ciao amico mio.
0: Ciao, grande, grande, non è il becchino.
7: La parola nascosta è meccanico.
0: No.
7: Paolo da Brescia.
0: Non è la parola nascosta di oggi.
8: Ciao Stefano, il mister Marcello. Potrebbe essere l'idraulico?
0: No.
9: Ciao Stefano, la parola della Sfinge potrebbe essere idraulico?
0: No.
9: Diego da Crema. Buona serata a tutti.
0: Serve un altro indizio. Grazie ad Abdul. Abbiamo detto nel primo indizio è un lavoro richiestissimo. Questo secondo me potrebbe darvi quella spinta in più. Ci vanno soprattutto le donne. Ripeto, ci vanno soprattutto le donne. 3-9.

0: ci sta accompagnando anche con questa giornata non troppo bella verso l'estate. Rolling Stones, The Colors, siete su Radio Number One, è tornata la Sfinge nel PN1 con la parola nascosta nel sarcofago. 9 lettere compongono questa parola nascosta, abbiamo detto 5 consonanti, 4 vocali. Il primo indizio è un lavoro richiestissimo, il secondo ci vanno soprattutto le donne e questo potrebbe spianarvi la strada.
1: Ciao, sono Adele Caravaggio, la parola della Sfinge è fresatore.
0: Ci vanno soprattutto le donne dal fresatore, giusto?
1: Ciao.
0: Ciao, no, non lo so, non penso sia corretta.
2: Ciao, siamo Nicola e Sergio da Brescia. La Ciao. Risposta è per caso incantatore di serpenti?
0: No, non dovete, perché poi qua, ecco, lo sapevo, no, non è l'incantatore.
3: Idraulico.
0: No,
3: Chiara
0: è stata
3: da
0: detta.
3: Bergamo.
0: È stata detta più volte, non è l'idraulico, mi dispiace.
4: Il saldatore. Samuel Zazzogno.
0: No, non è nemmeno il saldatore.
5: Sono Simone la nave, il contadino.
0: Il contadino cercava moglie. Abbiamo detto, ci vanno soprattutto le donne.
6: Quando hai detto che ci vanno soprattutto le donne, sono io, Rodolfo, il cuccatore dei sette marittimi. E laghi, scusa.
0: Ma quali
6: sono? Un po' confuso.
0: Ma va, non l'avrei mai detto, caro Rodolfo, non è quella la parola nascosta, non sei tu. Negli ultimi anni anche i maschietti ci vanno. 393-444-0444. È un lavoro richiestissimo. Ci vanno soprattutto le donne, ma negli ultimi anni anche i maschietti ci vanno. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali.

0: Mika con la partecipazione di Lily Allen. Questo è True Love. Siete su Radio Number One. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Tutti i pomeriggi dalle 4 e 5 con Stefano Federici, Abdul e la Sfinge in collegamento dall'Egitto. Oggi da Ras Mohammed. Abbiamo detto 9 lettere la compongono, 4 le vocali, 5 le consonanti. È un lavoro richiestissimo. Ci vanno soprattutto le donne, ma negli ultimi anni anche i maschietti ci vanno.
1: La risposta al quesito della Sfinge è estetista.
0: Chi sei, tesoro?
1: Marina da Mantova.
0: Mantova sale sul gradino più alto del podio. Complimenti.
2: Ciao number one, sono Giulia da Mantova. La parola del sarcofago è estetista. Ciao, un bacio.
0: E grazie a Giulia, Mantova resta sul podio anche in seconda posizione. Complimenti! Cioè, Mantova veramente c'è. Tantissimi ascoltatori e soprattutto tante le ascoltatrici da Mantova.
3: Per noi la parola della Sfinge è estetista.
0: Bravi.
3: Isabel e mamma da Mantova.
0: Cioè,
3: ciao.
0: Cioè, ragazzi, Mantova.
4: Ciao, sono Francesco da Endine. La parola è estetista.
0: Risponde il lago di Endine, provincia di Bergamo.
5: Ciao a tutti, sono Fabio da Monza. La parola, cioè il lavoro.
0: Qual è?
5: Che richiedete è estetista.
0: Complimenti, bravissimo Fabio.
6: Ciao, sono Michela dalla provincia di Bergamo. Secondo me il lavoro è estetista.
0: E anche ciao. Michela c'è dalla provincia di Bergamo, risponde in top 10 anche lei.
7: Ciao, è l'estetista Gabriella da Bergamo.
0: Brava. O Mantova o Bergamo.
8: Ciao Stefano, sono Francesco da Clusone. È per caso l'estetista?
0: È per caso quello, sì, l'estetista Valentina da Milano. Brava Vale.
9: Sta Manuela da Dolce Acqua.
0: Manuela da Dolce Acqua ha detto l'estetista.
10: Secondo me estetista.
0: Bravo.
10: Federico da Clusone.
0: Bravo Federico.
11: Michele da Cremona, estetista.
0: Anche Cremona c'è. 4:23, piccolo break, torniamo tra pochissimo, non con l'estetista ma con il traffico.
12: Su Radio Number One, c'è il PN1.
13: Pomeriggio Number One.
14: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
0: Andiamo!
14: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
0: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
14: Squat.
0: Sì.
14: Plank.
0: Sì.
14: Flessioni. Uno, due,
0: uno, due, su, giù.
14: Sì, ma devi andare giù. Non ce la fai.
13: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
15: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Mary,

10, perché tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova si segnalano code a causa di un incidente. Altra coda per incidente invece sulla 12 tra Chiavari e Rapallo, sempre verso Genova. Sulla 33 Asti Cuneo, un altro incidente nel tratto di Marene in direzione Asti, causa rallentamenti. Traffico intenso con code per traffico intenso appunto sulla 7 tra Genova Bolzaneto e la 12 in direzione Milano, e all'ingresso di Genova Bolzaneto in uscita da Genova. E ancora rallentamenti anche sulla 52 tangenziale nord di Milano, in particolare tra lo svincolo per la statale 36 e Monza Sant'Alessandro, e all'altezza di Sesto San Giovanni Sud. Sulla 28 Porto Gruaro Sacile ci sono code per lavori tra Cimpello e Pordenone centro commerciale direzione Sacile. Abbiamo dei veicoli fermi, ad esempio un veicolo fermo sulla 26 tra Romagnano Sesia e Borgo Manero in direzione Gravellona Toce, un altro veicolo fermo sulla 7 Milano-Genova tra Monte Catini e Chiesina Uzzanese in direzione Pisa. C'è presenza di pedoni sulla 51 tangenziale est di Milano tra Agrate e Brianza e Carugate in direzione A1. Prestare come sempre la massima prudenza. È tutto, prudenza e buon viaggio. Ci stiamo avvicinando serenamente, allegramente alle 4:30. Tante le canzoni scelte dai nostri programmatori. Rientriamo per 3 minuti e mezzo nella nostra classifica ufficiale, perché proprio dalla Play One abbiamo preso per mano Sun Thunder e Olivia Dean con la loro nuova Rain Me and...

Rihanna, Olivia Dean, Sam Fender su Radio Number One. È partita l'ultima mezz'ora insieme. Attenzione, perché TikTok, dicono gli esperti, ha un nuovo trend che sta catturando l'occhio, la mente e l'attenzione soprattutto dei giovanissimi. Cosa fanno questi ragazzi? Le bolle in bocca, quindi un gioco divertente in apparenza, scenografico, con questo trucco che consiste, diciamo, nel preparare una miscela di acqua e sapone per piatti, e sta lì il problema, e soffiarla per generare nuvole di bolle che spuntano poi dalla bocca. Quindi a prima vista sembra innocuo, ma la realtà, signori, è diversa, ed è molto diversa, perché il sapone non è pensato per le mucose e il contatto con la lingua e soprattutto con la gola può provocare fastidi e irritazioni importanti. Ma questi giovani continuano, non gli interessa, l'importante è fare video e ottenere visualizzazioni. E chi prova, diciamo, questo trend spesso ingoia involontariamente piccole quantità di sapone, causando bruciore interno e soprattutto dolori allo stomaco. Quindi ragazzi, se vedete questi video, questo nuovo trend di bolle, non imitate quello che fanno, perché poi nello stomaco entra questo sapone e non fa bene. Il sapone è per pulire i piatti soprattutto, va bene per fare le bolle, ma non in quel modo. C'era una volta le bolle.

0: Late Night, canzone di qualche tempo fa. Stavamo parlando di questo nuovo trend di TikTok che ha catturato l'attenzione soprattutto dei giovanissimi: le bolle in bocca con questo ingoiar sapone per poi fare le bolle.
1: Stefano, ho sentito delle bolle col detersivo dei piatti in bocca. Guarda, devo dire proprio che i giovani, specialmente oggi, non hanno ancora la corteccia prefrontale del cervello sviluppata.
0: Beh, giustamente è una considerazione che ci può stare, dottor Piccione. Grazie per essere intervenuto, naturalmente in difesa di quelle persone che giovani non lo sono più, ma che un tempo magari erano in cortile con il giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra, oppure 1, 2, 3 e ti giravi, stella, è bella sta cosa qua. Poi c'era il classico gioco delle bolle, ma anche nei cortili il gioco dell'elastico, il nascondino, quando non riuscivi a trovare proprio l'ultimo e faceva tana libera tutti, oppure il classico calcio in cortile, o il beach volley, cioè la pallavolo in cortile con un cancello davanti, con problematiche legate ai vetri, insomma tutti quei giochi che negli anni 80 hanno fatto sognare migliaia di bambini, che a quell'epoca erano bambini, oggi sono genitori e vedono i loro figli con le bolle.

0: I'm High dalla Germania, il producer Nico Santos su Radio Number One, quasi alla fine di questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Ci raccontano quelli che erano i giochi da cortile che negli anni 80 giustamente vi hanno resi protagonisti sia i vostri amici di grandi serate, soprattutto fuori casa. Strega, comanda, color, beh, ci racconta la nostra amica Edda. Però dobbiamo fare anche una precisazione, perché io ho detto 1, 2, 3 stella, pensavo fosse proprio così il titolo.
1: Mio figlio di 8 anni fa presente che non è 1, 2, 3 stella, ma è 1, 2, 3 stai là.
0: Io ho sempre sbagliato, allora, se dicevo stella invece è stai là, 1, 2, 3 stai là, non ho capito nulla, sono proprio ignorante nei giochi.
2: Pomeriggio number one.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: pochettino. Mettendo la mano lì. Billie Jean, Michael Jackson, 16:49, rigorosamente in diretta. Questa grande canzone di Michael. Mi è venuta voglia di andare a vedere il film. Magari qualcuno l'ha già visto. Ma stavamo parlando anche dei giochi di un tempo. Abbiamo detto 1-2-3 stella, poi hanno detto no, guarda che la pronuncia è 1-2-3 stai là.
1: Ciao, per me, mi permetto, sono Daniela di Pavia. Non è 1-2-3 stai là. Ai tempi era 1-2-3 stella. Cribio. Se il bambino di oggi dice 1-2-3 stai là, avranno cambiato il titolo. Ciao!
0: Mi hanno cambiato pure il titolo di 1-2-3 stella con 1-2-3 stai là. Non c'è più religione.

0: sono le 19, tra poco le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati. A dispetto delle perduranti tensioni nel Golfo Persico, i mercati confidano in una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. In Europa, maglia rosa Milano che guadagna il 2,27%, lo spread scende intorno a quota 80. In parziale ripiegamento anche oggi le quotazioni di gas e petrolio, che rimane ancora sopra i $100 al barile. E rimane pesante il balzo dei prezzi del comparto energia. Dal 27 febbraio, fa sapere la Commissione, al mercato di Amsterdam il gas è salito del 51%, il petrolio del 57%. Il conto dei rincari per le famiglie europee si annuncia salato, almeno 375 euro in media lo scenario migliore, lo riferisce il Fondo Monetario Internazionale. Sopra la media l'Italia, più 450 euro, che potrebbe però salire fino a 2270 nello scenario peggiore.
4: È tutto, a più tardi.

0: con Marrakech insieme. Volevo capire, anche noi vorremmo capire come mai ogni giorno ci sono tanti incidenti, però me ne dobbiamo segnalare da donne al volante qui a Radio Number One. Allora iniziamo con la tangenziale est di Milano, c'è un incidente allo svincolo di Rogoredo in direzione Lecco Ramo da San Donato, e poi sulla A4 c'è un incidente anche allo svincolo di Rodi, Ramazione Molino Dorino in direzione di Milano, quindi fate attenzione. Di viaggi però noi donne al volante vogliamo parlare, di viaggi in aereo, quelli lunghi,
1: sì,
0: quelli che dopo un tot di ore ti viene quella roba nelle gambe che non riesci più a stare fermo.
1: Esattamente.
0: E che ti devi assolutamente muovere. Poi se viaggi anche in economy è finita perché sei lì proprio
1: magari nel posto in mezzo.
0: Sì, che bello.
1: Oppure nei quattro posti, quelli della fila centrale sugli aerei, quelli più grandi, ovviamente non vicino al corridoio, no, lì schiacciato in mezzo agli altri passeggeri che non conosci neanche.
0: Oppure sei vicino al finestrino,
1: sì,
0: che è una posizione tutto sommato
1: anche
0: che
1: un po' più larga,
0: ambita tutto sommato, ma devi alzarti per andare in bagno
1: magari quelle 350 volte perché non ce la fai.
0: Esatto, perché hai
1: bevuto tre birre prima di salire su, quindi sai com'è,
0: hai una vescica insomma un po' piccola.
1: Sì,
0: esatto,
1: sì.
0: E quindi devi andare in bagno spesso, a noi donne capita tra l'altro,
1: sì.
0: E quindi devi continuamente far spostare sti poveracci che stanno vicino a te, ed è un po' imbarazzante per certi versi.
1: È un po' imbarazzante,
0: poi magari uno dorme, capito?
1: Lo devi scavalcare. Vabbè, però in verità per il tuo fisico non è poi così male, perché proprio se ad un certo punto sei lì seduto da tante ore in aereo e non ti muovi, le gambe iniziano a farsi sentire, reclamano un aiuto, vogliono un aiuto, e quindi quello che è consigliato è proprio appunto alzarsi, fare un po' di stretching, fare un pochino di movimento. Ma c'è chi ha pensato anche a soluzioni alternative.
0: Esatto, anche perché sta spopolando su TikTok un consiglio, un trucchetto, cioè quello di portare nella borsa, insomma da viaggio, una pallina da tennis. La metti dietro, se hai anche problemi di mal di schiena, cose di questo tipo, anche o semplicemente appunto per le gambe, tu metti la tua pallina proprio sopra il coccige, proprio qua,
1: sì,
0: qui dove c'è l'osso sacro,
1: certo,
0: in sostanza, e vai contro il sedile e ti muovi regolarmente. Ora io non
1: fai
0: voglio
1: dei massaggi,
0: sì, ti fai
1: ecco
0: un po' dei massaggi. Ora io non voglio pensare a cosa possono pensare le hostess che ti vedono muoverti
1: che fai
0: sculettare, sì, esatto, sculettare sul sedile dell'aereo.
1: Vabbè, cioè questo fa le sue,
0: lasciamolo, esatto. Però questo movimento aiuta moltissimo,
1: aiuta. Lo si può fare anche all'altezza delle spalle, della nuca, del collo, e anche sotto ai piedi.
0: Esatto. Ma sai che stavo pensando una cosa, anche le persone magari in questo momento che ci stanno ascoltando e che passano tante ore alla guida, anche quello potrebbe essere un'idea. Mentre siete lì alla guida mettete la pallina da tennis,
1: sì, ma magari se stai fermo, perché se poi sei anche,
0: ho capito,
1: viaggi,
0: intanto che stai viaggiando tieni il volante e sculetti.
1: Sai
0: un
1: cosa?
0: Po'
1: allora,
0: e
1: purtroppo non potete vedere la Lilly, ma in questo momento sembra una persona che fa finta di andare in bicicletta.
0: No, io stavo
1: però
0: simulando,
1: il movimento è quello,
0: stavo simulando insomma lo sculettamento sulla, vabbè, niente, vabbè. Fate un po' come vi pare, comunque sembra che funzioni.
1: E fatelo a ritmo di musica.
0: Esatto.

0: Serena Brancale con Delia Elevante al mio paese qui su Radio Number One. Continuiamo a parlare di aerei, vogliamo a Chicago, perché c'è la compagnia aerea britannica British Airways che qualche giorno fa ha pubblicato un annuncio di lavoro abbastanza interessante.
1: Sì, praticamente stanno cercando dei piloti per stare a terra e li pagheranno $100,000.
0: Beh, non male,
1: nemmeno male, insomma.
0: All'anno, sia chiaro.
1: All'anno, sì, insomma, hanno pubblicato questo annuncio, come diceva appunto un annuncio di lavoro per l'assunzione di piloti di Boeing 777 e 787 con una missione specifica, cioè spostare gli aerei a terra tra il terminal dell'aeroporto e un altro posto.
0: Sì, un altro terminal.
1: Quindi proprio loro sono piloti a terra.
0: Esattamente, sì, spostano l'aereo e basta. Perché tutto ciò? Perché c'è una complicazione logistica legata alla gestione dei passeggeri. I voli della British Airways atterrano al terminal 5 perché è l'unico dotato di dogana e controllo passaporti per gli arrivi internazionali, ma le partenze avvengono dal terminal 3 e quindi bisognerà pure spostarlo sto aereo. Negli altri aeroporti ci sono i trattori di pushback, si chiamano così quei veicoli, quelle macchinine speciali che trainano appunto gli aerei a motori spenti.
1: È vero.
0: Chicago non ce l'ha e quindi
1: deve fare diversamente. L'annuncio si rivolge in particolare ai piloti che hanno raggiunto l'età pensionabile, perché anche i piloti ovviamente vanno in pensione.
0: Certo.
1: Negli Stati Uniti le norme, insomma, impongono il ritiro dai voli commerciali al compimento dei 65 anni, quindi loro stanno cercando persone che sono lì per andare in pensione.
0: Esattamente, per fargli fare appunto solo questo lavoro senza farli decollare.
1: Solo piloti americani?
0: Ma in verità tutti, vuoi candidarti?
1: No, io
0: perché
1: non
0: sei
1: ho
0: pilota?
1: Non ho il brevetto.
0: Ma tu non eri donna volante?
1: Sì, io volo. Voli. Ma non ho il brevetto.
0: Ah, no, non donna pilopatante.
1: No, non sono io che al massimo con l'aliante
0: con la liana
1: No, quello no, non ancora. Però se vuoi schiantarti tu
0: va bene,
1: allora adesso voglio vedere la firma.

0: State of My Creek. Donne al volante, Radio Number One. Attenzione, perché venerdì 15 maggio a Milano potrebbe esserci uno sciopero dei mezzi pubblici di 24 ore, uno sciopero locale, quindi riguarda solo Milano.
1: Esattamente, solo ATM. Al momento non ci sono dettagli sugli orari garantiti, le fasce di garanzia, ma saremo noi Donne al volante che vi aggiorneremo.
0: Esatto, aggiornamento meteo in arrivo tra poco.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro su quelli con la spalla di Gran Canaria, non della Canaria, abbiamo il fuso no? E siamo quelli di indietro, quindi sempre tutto il meglio. È chiaro, no?
5: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
3: La combriccola, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi.

0: number one, Meteo.
1: Questa sera ci colleghiamo con Trebi Meteo e con Nico Schiodetto per sapere che tempo farà domani. Buonasera Nikos.
2: Ciao, buona serata a tutti voi. Buona serata.
3: Domani temporali? Confermiamo?
2: Domani sì sì, tutto confermato, giornata instabile, un po' come oggi, anzi di più domani, perché arriva un nuovo impulso di aria fresca oceanica instabile appunto da ovest. E quindi sarà una giornata altamente perturbata durante la mattinata e il pomeriggio, a tratti anche la serata. Quindi insomma tutto il nord della Toscana domani si formano rovesci a sfondo temporalesco a più riprese, quindi giacca, ombrelli, come oggi ci saranno piogge e appunto anche qualche rovescio temporalesco localmente intenso, anche in serata, tardo pomeriggio, prima serata in Lombardia, qualche temporale con rischio anche la grandine. Tra l'altro le temperature tendono un po' a calare perché appunto nelle aree soggette a piogge massime che rimarranno sotto i 20 gradi, sarà una giornata decisamente più fresca, però in vista di giovedì poi ci attendiamo un parziale break, un miglioramento, anche le temperature tenderanno ad aumentare, quindi direi che il peggio è nella giornata di domani, già giovedì un miglioramento.
3: Bene, ci prepariamo allora domani per poi riguardare il sole, forse si spera.
1: Grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, ciao Nico.
2: Ciao, buona serata a tutti voi.
1: Speriamo nel sole e nel ritorno del sole, naturalmente, anche se un po' di acqua, vabbè dai,
3: vabbè,
1: ci sta.
3: Sì, ogni tanto
1: non
3: ci
1: hai
3: vuole.
1: Notato che quando ci sono gli internazionali di tennis a Roma piove sempre?
3: Sempre, sì,
1: piove sempre.
3: Non è più
1: salutiamo
3: terra.
1: Anche gli amici di Roma.
3: Esatto, non è più terra, dove giocano è fango.
1: Sì, sì, sì più sì, o sì, meno.
3: Ci fanno i fanghi in verità.
1: Noi tra poco torniamo a parlare di overtourism, ormai non ci si salva più, cioè in Grecia vogliono chiudere tutte le spiagge, insomma veramente un disastro, ma ne parliamo dopo Lady Gaga.

0: da due, cioè ogni sera quando torno a casa ci sono i parcheggi dei cinema, del cinema che io insomma vedo tutte sì. le sere, pieno,
1: beh, certo.
0: pieno così, tutti che vanno a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, non ho ancora visto, mannaggia,
1: ce la faremo,
0: lasciatemi
1: ce la faremo
0: un posticino che arrivo anch'io,
1: ma vabbè. Sì, dai, riusciremo comunque a gomiti alti a farci strada e sì. a entrare nel cinema, cioè, forse
0: ci proverò anche una di queste sere.
1: Brava.
0: Intanto vogliamo parlare di overtourism, sembra che sia una parola diventata ormai e sulla bocca di tutti,
1: sulla bocca di tutti,
0: certo. Si parla di overtourism, troppa gente, troppo turismo, troppo tutto. E allora anche in India nelle parco safari hanno dovuto prendere dei provvedimenti.
1: Esatto, immaginatevi questa scena in questo parco nazionale che si chiama Ranthambore in India, dove c'è una tigre che si guarda intorno spaesata, circondata dalle auto dei turisti e costretta anche a farsi largo appunto tra i veicoli per ritrovare la casa sua, la via delle foreste, mentre nel frattempo una folla protende i propri smartphone nel tentativo di scattare la foto migliore che insomma possono fare,
0: esatto.
1: quella da postare su Instagram.
0: Esatto. Così l'India prova a correre ai ripari e con una sentenza della Corte Suprema, destinata forse a segnare anche una strada obbligatoria su scala globale, quindi non soltanto in India, ha portato al divieto dei telefoni cellulari nelle zone più gettonate per il turismo, dove ci sono appunto queste grandi riserve, dove ci sono soprattutto queste tigri che sono animali anche spesso in estinzione, no?
1: È
0: cioè
1: vero.
0: Un animale in estinzione.
1: È vero. Non solo, saranno anche vietati i safari notturni, perché generano disturbi maggiori,
0: certo.
1: agli animali, e i visitatori quindi sono costretti a lasciare lo smartphone in una scatola proprio prima di entrare nella riserva, così almeno non danno fastidio a nessuno.
0: Ma perché dobbiamo sempre dare fastidio a tutti?
1: Poveri, ma anche agli animali, poveri.
0: Ma perché? Cioè bisognerebbe, sì, allora vai a fare un safari in India, quante volte lo fai nella vita?
1: Una
0: volta, no? E quindi ci sta che vuoi fare delle foto, ma non essere invadente, eh?

0: Yadin, la sua voce raffinata che canta So Easy to Fall in Love qui su Radio Number One. So easy to modificare una macchina per spacciarla come un'altra.
1: Cos'è? Un slang nuovo.
0: Sì, okay. Una lingua nuova inventata.
1: Ok, qui dobbiamo, ci tocca, dobbiamo riaprire la rubrica. Se non sei capace, lascia stare. È il caso di questo proprietario di auto. In realtà lui aveva trasformato una Toyota in una Ferrari F355 GTS, sostituendo alcune parti con componenti contraffatti per poi mettere la vettura in vendita come una vera Ferrari. L'auto è stata sequestrata in un autosalone e smontata. Tra l'altro, a eseguire questa operazione ci sono stati non solo i finanzieri del comando provinciale di Catanzaro, ma coaudiovati da personale specializzato inviato dalla Ferrari, che ha visto la foto della vendita e ha detto: no, qui no, decisamente non ci siamo.
0: Eh sì, perché c'era proprio un annuncio anche online per questa automobile, con appunto stemmi, loghi, anche le parti meccaniche originali di, insomma, giapponesi, che sono stati sostituiti proprio con quelli italiani.
1: Santo cielo. Il proprietario è stato prima denunciato dalla procura per contraffazione e successivamente rinviato a giudizio.
0: Quindi andrà a processo.
1: Vabbè. Però se l'è un po' cercata.
0: Un pochino sì, dai, ma proprio la Ferrari, ma lo sai che quelli della Ferrari sono pignoli.
1: E poi da una Toyota a una Ferrari, adesso con tutto il rispetto per la Toyota.
0: Che è una grande macchina, però
1: esatto,
0: insomma.
1: Non è che non si vede la differenza,

0: My Universe qui a Radio Number One con le donne al volante. E che bello viaggiare in treno,
1: molto bello, sempre
0: anche perché
1: bello.
0: Stavamo parlando fuori onda di quanto costano il pieno,
1: sì, la benzina,
0: quanto costa il pieno,
1: carburante,
0: insomma, dell'auto in questo periodo, e quindi viaggiare in treno potrebbe essere una bella soluzione soprattutto se volete andare all'estero, e insomma ne parliamo tra poco dopo una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: like a rainbow.
1: Un po' triste, un po' malinconica, Cyndi Lauper 1986 con Through Color, e questo singolo è diventato anche un inno popolare nella comunità gay, ma Cyndi Lauper ha spiegato che questa canzone le era entrata proprio dritta nel cuore dopo la perdita della morte di un suo amico per HIV. E tra l'altro lei ha cofondato anche il True Color Fund, un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata a sradicare il problema dei giovani LGBT senza fissa dimora. Insomma, una bella cosa quella che ha fatto Cyndi Lauper, grande canzone, grande donna lei, brava. Insomma, qui a Radio Number One, con le donne al volante, noi invece vogliamo viaggiare in treno, perché potrebbe essere un'alternativa. E poi adesso ci sono tutte queste tratte, insomma, Milano-Parigi, wow, e ci arrivi in un attimo, ma attenzione, perché puoi fare una Milano-Monaco di Baviera in un attimo.
2: Sì, sì, insomma, è quello che il Frecciarossa, il Trenitalia vorrebbe fare, si sta espandendo, insomma, per andare in Germania. Per ora ci sarà un collegamento diretto tra Milano Centrale e Fortezza, che è una località di villeggiatura dell'Alto Adige a nord di Bressanone. Sarà attivo inizialmente ogni sabato, poi insomma si svilupperà meglio, ed è insomma un primo passo in vista dei futuri collegamenti con la Germania.
1: Esatto, a partire dal prossimo sabato 20 giugno sarà possibile, tra l'altro questo collegamento in direzione Alto Adige sarà effettuato con un Frecciarossa in partenza da Milano Centrale alle 8:15, arrivi a Fortezza alle 11:52.
2: Perfetto.
1: Quindi veramente poco. Poi nel senso opposto il Frecciarossa parte da Fortezza alle 17:05 più o meno, per arrivare a Milano Centrale alle 20:45. Guarda che in 2 ore e mezza, 3 ore sei lì.
2: Sì, più o meno, sì, sì, esatto.
1: Beh, non male.
2: Se
1: non
2: però
1: male.
2: Da Fortezza poi si vuole andare appunto in Austria, ma anche in Germania, lì si può proseguire con i treni locali e appunto viaggiare verso nord.
1: Ma che bello, viaggiare. Guarda che ci vogliono 3 ore solo per attraversare Milano,
2: sì,
1: per
2: figurati.
1: Dire.

0: più bello della mia vita, firmato American Authors qui su Radio Number One. Speriamo che lo sia stato, magari esatto. Oggi è stata una giornata meravigliosa per tutti voi.
1: Paolo Fox vi ha detto che vincerete la lotteria oppure che vi innamorerete e quindi vi siete innamorati proprio oggi pomeriggio.
0: Ma che bello.
1: Attraversavate la strada, siete inciampati, una ragazza è venuta vicino a voi, vi ha sorretto e guardandovi negli occhi vi siete accorti che siete fatti l'uno per l'altro.
0: Questo è amore.
1: Ma quando mai?
0: Ma neanche nei film succedono cose così.
1: Esatto, neanche nei film. Nemmeno nei film, però nella vita di tutti i giorni arriva quel momento qui. Quel momento qui dove noi siamo di là. Andiamo di là. Ragazzi,
2: pronto?
3: Buonasera.
1: Mi è piaciuta questa introduzione.
3: Ma siamo in umido oggi, siamo in umido.
1: Vabbè, piove, insomma. È vero, è così.
4: Oggi chi gira in scooter come me può fare 4 docce al giorno.
0: Bello.
3: Che risparmio di acqua, vedi? Certe volte queste cose bellissime, però vabbè, niente. Oggi è una giornata così, un po' tristina, quando c'è il grigino, siamo un po' meteoropatici tutti quanti.
1: Vabbè,
3: dai,
1: però diciamo. Si unisce l'utile al dilettevole, tutto sommato in questa malinconia di fondo, quando ci sono queste giornate così un po' grigie, si può trovare quell'emozione anche. Non so nemmeno io, ma perché sto dicendo queste cose?
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Non lo so.
4: È vero.
0: Dove
4: però,
0: ti stai arrampicando?
1: Allora,
0: Marvo, non dare...
4: Il rumore della pioggia è romantico, sono d'accordo con Lilli.
0: Ma io arrendo.
3: Come siete romantici.
0: Mi arrendo.
3: Come siete dolci.
1: Io sono così romantica che torno anche più tardi, guarda. Dalle 22 alle 23 vi racconto quanto piove, va bene.
3: Una romanticona stasera.
0: Non se ne va.
1: Vi aspetto nel Number One Classics, noi due torniamo domani
0: alle 17.
1: Ma che bello!
3: Ciao.
5: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.